0: Oh,
1: cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cos

Piano pia lei col soglie sala lulu oh la lulu lula tu hai un becco tu al buio piano pia lei col butte lulu